0: Jordi
1: con una mare FM.
2: Tirando Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.